0: balcone che guardi in giardino, mille cose ogni giorno tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il mio consiglio mio di dar giù,
1: dal balcone
0: e dei garofani in giardino.
1: Cosa sento?
0: Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
2: Sono in canto!
1: Sono
2: in
1: canto!